Ok. Klati Katia, Mystari. Klati Katia, Mystari. Klati Katia, Mystari.